luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia.